0: Tiri ananzu gyuze tori lezen nalo le yashivu na ay zamche kandir chichin na ay na.
1: Ta tiri nimba chashin nganzu gorshe, chashibi mundu sasibu tindri shaabu chichiri chichin.
0: Mezhu gorshe rive.
1: Rile mezhu gorshe.
0: Ta changme kese dari ta nanzu gorshe shudu zamba yunlu su su su kechui manja chichin, chabda manja chokto yore shiba. Ta nanzu nyam di che rishin, loge gorshe, pimpu gorshe. Ta changtang unjo che chabi minna yang, chamnanda duzu, labu chaki duzu shukchimbar chamnangiri shiba. Ta nanzu mezhu gorshe le ya.
1: I'm going to go to the house.
0: 在地那落里啊，讲这摇头不摇鱼。

0: Simo Lingye, Gungamsa.
1: Gungamsa.
0: Lingye ne, Ting di Zhuyang Sengkyu Nyamja ki Lezen Sekbara, Gatsushukyi.
1: Ting di Sengkyu ke Nang Tien Zho Ni.
0: Nga Zhuyang Guzo Loro, Lodun Xi Jinping Suxin Nang Wei Dang Zhuyang ki, Dang Yong Yin Ni Chi ne, Yang Ta